Pulsa, pulsa, pulsa, dale. Pulsa, pulsa, dale. Pulsa, pulsa, dale. Pulsa, pulsa, dale. Pulsa,